0: tipida. Spiaggia!
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza.

presto lo vorrei sposar. Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: gli ho dato il mio cuor. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.